badessa del monastero di Sant'Onofrio ad Ascoli Piceno. Su Radio Ascoli, ogni domenica, alle ore 7 e alle ore 9:30.

0: Radio Ascoli.
1: Bentornato al coraggio che credevo perduto, bentornato a quel viaggio che non era finito, al sorriso che indosso a ogni passo che faccio, bentornato ogni singolo abbraccio a chi torna e dopo essersi perso, bentornato al passato, bentornato a me stesso, all'amore sbocciato quella notte d'estate, bentornato ogni giorno felice.

0: Radio Ascoli.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul davanzale

preso il meglio, qualcuno ha preso il peggio, e a volte fa davvero.

quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che...

Domenica, cuore della comunità. Riflessione sul Vangelo a cura di Suor Maria Sofia Ghitai, badessa del monastero di Sant'Onofrio ad Ascoli Piceno. Su Radio Ascoli, ogni domenica, alle ore 7 e alle ore 9:30.

a dividermi da te. Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio possa stagliarsi il mare.

0: Radio Ascoli Weekend. I grandi successi del fine settimana.
1: Ho visto la gente che è la prossima volta.
2: Ho visto

0: Radio Ascoli Weekend. I grandi successi del fine settimana.
1: Carino, ti ho già fatto l'occhiolino. Tu venire più vicino. Chiudi gli occhi e vieni qua, proprio qua, proprio qua. Fammi un po' di cia cia cia.

c'è un po' del tuo profumo dentro il mio maglione, se non lo lavo resta qua. C'è e non riesco a fare quello che ho da fare, non uso ancora e resto qua, poiché c'ho il raffreddore, se no sentirei anche la tua voce.

0: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
1: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
0: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
1: Un tema diverso e zero noia.
0: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
1: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
0: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45. Domenica, cuore della comunità. Riflessione sul Vangelo a cura di Suor Maria Sofia Ghitai, badessa del monastero di Sant'Onofrio ad Ascoli Piceno. Su Radio Ascoli, ogni domenica, alle ore 7 e alle ore 9:30.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: No, è mio! Papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
0: Radio Ascoli Weekend. I grandi successi del fine settimana.

0: Domenica, cuore della comunità. Riflessione sul Vangelo a cura di Suor Maria Sofia Ghitai, badessa del monastero di Sant'Onofrio ad Ascoli Piceno.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. Dopo che la folla ebbe mangiato, subito Gesù costrinse i discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, finché non avesse congedato la folla. Congedata la folla, salì sul monte, in disparte, a pregare. Venuta la sera, egli se ne stava lassù, da solo. La barca, intanto, distava già molte miglia da terra ed era agitata dalle onde. Il vento, infatti, era contrario. Sul finire della notte, egli andò verso di loro, camminando sul mare. Vedendolo camminare sul mare, i discepoli furono sconvolti e dissero: «È un fantasma!» E gridarono dalla paura. Ma subito Gesù parlò loro, dicendo: «Coraggio, sono io, non abbiate paura». Pietro allora gli rispose: «Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te sulle acque». Ed egli disse: «Vieni». Pietro scese dalla barca, si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù. Ma, vedendo che il vento era forte, si impaurì e, cominciando ad affondare, gridò: «Signore, salvami!» E subito Gesù tese la mano, lo afferrò e gli disse: «Uomo di poca fede, perché hai dubitato?» Appena saliti sulla barca, il vento cessò. Quelli che erano sulla barca si prostrarono davanti a lui, dicendo: «Davvero, tu sei figlio di Dio».
2: Buongiorno, buongiorno carissimi e buona domenica. Avete ascoltato o letto il Vangelo di oggi? Visto? Gesù il momento per sé se lo prende e come? L'Evangelista ci racconta che subito dopo la condivisione dei pani, Gesù ordinò ai discepoli di salire sulla barca e di precederlo sull'altra sponda, mentre egli avrebbe congedato la folla. E ta-da! Congedata la folla, ta-da! Salì sul monte solo a pregare. Eh sì! Ed è da sottolineare che il verbo qui tradotto con ordinare, quando lui ordina ai discepoli di salire sulla barca, è molto forte. Si potrebbe anche tradurre che Gesù costringe i discepoli, li forza a salire sulla barca, proprio li spinge a due mani ad entrare sulla barca e a lasciarlo solo. Forse erano un po' riottosi, forse volevano stare lì con lui, chissà. Ma lui proprio non li sente, li manda sulla barca e congeda la folla e si prende il suo tempo per sé. Va sul monte a parlare con Dio e con se stesso, a mettere un po' di ordine nel suo mondo interiore, a attivare il filo rosso per capire tutti questi fatti che sono accaduti nell'ultimo periodo: la morte di suo cugino Giovanni, l'odio crescente dei farisei, le folle che sempre più numerose lo seguono, ma perché? Ecco, Gesù ha bisogno di capire, ha bisogno di stare solo con il Padre, ha bisogno di stare solo con se stesso e trovare la calma, trovare la voce silenziosa di Dio che parla in lui. E anche noi abbiamo bisogno di prenderci del tempo per capire le motivazioni che ci stanno portando a compiere le azioni, per capire dove stiamo andando, qual è la nostra vocazione, se stiamo rispettando i nostri valori, chi siamo, che cosa vuole Dio da noi, che cosa vogliamo noi da Dio e chi è Dio per noi. E se non troviamo, se non cerchiamo questa voce silenziosa, sottile in noi, rischiamo di cercare noi stessi, cercare Dio in posti sbagliati, di dargli e di darci ruoli e nomi che non ci competono. Questa è la bellissima e grande scoperta che fa il profeta Elia nella prima lettura. Lui scopre che Dio non è nel terremoto, non è il terremoto, non è nell'incendio devastante, non è nemmeno nell'uragano. Non li invia lui, ma Dio è una presenza sottile, un mormorio di vento leggero, un silenzio che inabita, permea tutto ciò che accade, anche l'uragano, anche il fuoco, anche l'incendio, anche il terremoto, e che abita in noi, dentro di noi, ovunque siamo. Ed è questa presenza che ci dà la possibilità di abitare la realtà con calma, senza dubitare della sua presenza d'amore. Ma è tutto un cammino, come ce lo fanno ben capire i discepoli. Loro stanno in barca, Gesù sta pregando, sta ritrovando se stesso, ma loro si stanno perdendo però, e Gesù si incammina verso di loro. E cammina sulle acque, per lui non è un problema, è l'amore che lo porta verso di loro, ovunque siano.

0: Cammina lui, tutto si calma, invece no. Lui cammina e tutto rimane tempestoso. Tutto rimane non imperturbabile, ma veramente tempestoso. E Pietro dice: se sei tu, dimmi di camminare sulle acque, perché Giulia aveva detto: sono io, coraggio, non temete. Ma la sua voce non basta a togliere da loro la paura, questa angoscia, questo terrore della morte. E Pietro cammina sulle acque perché obbedisce alla parola del Signore Gesù, che ci fa camminare sulle acque in tempesta, sul vento contrario. È possibile camminare. Ma a un certo punto Pietro affonda perché dubita dell'amore di Dio per lui. Quante volte ci capita? Quante volte sentiamo una voce maligna dentro di noi che dice: ma se il Signore mi amava, bloccava questa prova, non la faceva andare avanti così tanto. E se il Signore mi avesse veramente amato, non avrebbe permesso questo o quest'altro. E il mare si sarebbe calmato, il vento sarebbe cessato di soffiare così forte, contrario a me. Se Dio mi ama, il vento contrario non ci dovrebbe essere. Invece no, il vento continua a essere contrario. Però Gesù, anche quando Pietro sta affogando, lo riprende dal polso, non dalla mano, ma dal polso, e lo ritira su. Che Gesù è ovunque con noi, anche nei nostri dubbi, anche nelle nostre mancanze di fede, di fiducia, ha misericordia, ci conosce, sa che dobbiamo fare un cammino verso di Lui, imparare a credere in Lui anche quando le cose ci vanno male, a sapere che Lui è più forte, è più grande delle cose che ci vanno male. Ripetiamocelo, Gesù è più grande di tutto, è più grande anche delle cose che ci vanno male. Questa domenica chiediamo al Signore Gesù di fidarci di Lui e di noi stessi, che possiamo farcela, che possiamo soffrire, che possiamo stare nel mare in tempesta. Non dobbiamo chiedere al Signore Gesù di toglierci la prova, ma di darci la grazia di starci fidandoci di Lui, fidandoci della sua grandezza, del suo potere, che Lui è veramente più grande. E non ascoltare nessuna menzogna del maligno, che quando il mare si calma, quando torna la bonaccia, possiamo veramente dire: wow, ce l'ho fatta! Ho camminato anch'io con il Signore Gesù sul mare in tempesta e ce la posso fare. Niente e nessuno è più grande dell'amore che Dio ha per me. Buona domenica a tutti!
1: Domenica, cuore della comunità. Riflessione sul Vangelo a cura di Suor Maria Sofia Ghitai, badessa del monastero di Sant'Onofrio ad Ascoli Piceno. Puoi riascoltare questo programma nella sezione podcast del sito radioascoli.it.
2: Radio Ascoli Weekend.

0: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.
1: Ho visto la gente de...
2: E alla prossima volta.
1: Ho visto

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento, e poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Domenica, cuore della comunità. Riflessione sul Vangelo a cura di Suor Maria Sofia Ghitai, badessa del monastero di Sant'Onofrio ad Ascoli Piceno. Su Radio Ascoli, ogni domenica, alle ore 7 e alle ore 9:30.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Vuoi dire addio ai peli superflui? Ad Ascoli Piceno, da Farmacia Simonelli, è arrivato il nuovo Laser Red Edition. Epilazione rapida, efficace e indolore. Fino al 10 agosto, promo Total Body a soli 990 euro, con 2 anni di sedute illimitate. Sì, hai capito bene. Total Body a 990 euro, con sedute illimitate per 2 anni e la garanzia della Farmacia Simonelli. E non finisce qui. Ti aspettano promo da urlo su tutte le zone laser, oltre a offerte mai viste su LPG, integratori, trattamenti viso, corpo ed estetica avanzata. E per la notte di San Lorenzo ti aspettiamo sempre in Piazza Roma ad Ascoli Piceno, con check-up, omaggi, sorprese e promozioni speciali. Chiamaci, scrivici o passa a trovarci. Farmacia e farmaestetica Simonelli, Piazza Roma, Ascoli Piceno. La tecnologia incontra la garanzia della farmacia.

Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'identità ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it. Il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali. Interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli. Diamo voce alla comunità.

0: canterai.
1: Questa è Radio Ascoli.
2: Io ti aspetto dove il mare non si vede più, dove il giorno non arriva se non ci sei tu, dove anche i miei segreti poi si spogliano, dove gli ultimi hanno forza e insieme cantano. Io ti aspetto, giuro che lo faccio dentro un bar, dove da dentro ti vedrò arrivare. In quel posto che alla luna pesa un aquilone, dove si accettano le ansie e diventano cure. Io ti aspetto nel secondo che precede il tempo, nelle bugie che non ti ho detto per sentirmi perso, nei tuoi capelli che non riesco mai a dimenticare, nelle bestemmie che ho sputato per farmi sentire. Ci sarà un posto, vedrai, per tutte le tue paure. Vedrai che bello camminare senza mai sapere, senza mai sapere dove ti portano i passi. È la fantasia che trasforma.

0: Domenica, cuore della comunità. Riflessione sul Vangelo a cura di Suor Maria Sofia Ghitai, badessa del monastero di Sant'Onofrio ad Ascoli Piceno.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. Dopo che la folla ebbe mangiato, subito Gesù costrinse i discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, finché non avesse congedato la folla. Congedata la folla, salì sul monte, in disparte, a pregare. Venuta la sera, egli se ne stava lassù, da solo. La barca, intanto, distava già molte miglia da terra ed era agitata dalle onde. Il vento, infatti, era contrario. Sul finire della notte, egli andò verso di loro, camminando sul mare. Vedendolo camminare sul mare, i discepoli furono sconvolti e dissero: «È un fantasma!» e gridarono dalla paura. Ma subito Gesù parlò loro, dicendo: «Coraggio, sono io, non abbiate paura!» Pietro allora gli rispose: «Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te sulle acque!» Ed egli disse: «Vieni!» Pietro scese dalla barca, si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù. Ma, vedendo che il vento era forte, si impaurì e, cominciando ad affondare, gridò: «Signore, salvami!» E subito Gesù tese la mano, lo afferrò e gli disse: «Uomo di poca fede, perché hai dubitato?» Appena saliti sulla barca, il vento cessò. Quelli che erano sulla barca si prostrarono davanti a lui, dicendo: «Davvero, tu sei figlio di Dio!»
2: Buongiorno, buongiorno carissimi e buona domenica! Avete ascoltato o letto il Vangelo di oggi? Visto? Gesù il momento per sé se lo prende e come? L'Evangelista ci racconta che subito dopo la condivisione dei pani, Gesù ordinò ai discepoli di salire sulla barca e di precederlo sull'altra sponda, mentre egli avrebbe congedato la folla. E ta-da! Congedata la folla, ta-da! Salì sul monte solo a pregare. Eh sì! Ed è da sottolineare che il verbo qui tradotto con ordinare, quando lui ordina ai discepoli di salire sulla barca, è molto forte. Si potrebbe anche tradurre che Gesù costringe i discepoli, li forza a salire sulla barca, proprio li spinge a due mani ad entrare sulla barca e a lasciarlo solo. Forse erano un po' riottosi, forse volevano stare lì con lui, chissà. Ma lui proprio non li sente, li manda sulla barca e congeda la folla e si prende il suo tempo per sé. Va sul monte a parlare con Dio e con se stesso, a mettere un po' di ordine nel suo mondo interiore, a attivare il filo rosso per capire tutti questi fatti che sono accaduti nell'ultimo periodo: la morte di suo cugino Giovanni, l'odio crescente dei farisei, le folle che sempre più numerose lo seguono, ma perché? Ecco, Gesù ha bisogno di capire, ha bisogno di stare solo con il Padre, ha bisogno di stare solo con se stesso e trovare la calma, trovare la voce silenziosa di Dio che parla in lui. E anche noi abbiamo bisogno di prenderci del tempo per capire le motivazioni che ci stanno portando a compiere le azioni, per capire dove stiamo andando, qual è la nostra vocazione, se stiamo rispettando i nostri valori, chi siamo, che cosa vuole Dio da noi, che cosa vogliamo noi da Dio e chi è Dio per noi. E se non troviamo, se non cerchiamo questa voce silenziosa, sottile in noi, rischiamo di cercare noi stessi, cercare Dio in posti sbagliati, di dargli e di darci ruoli e nomi che non ci competono. Questa è la bellissima e grande scoperta che fa il profeta Elia nella prima lettura. Lui scopre che Dio non è nel terremoto, non è il terremoto, non è nell'incendio devastante, non è nemmeno nell'uragano. Non li invia lui, ma Dio è una presenza sottile, un mormorio di vento leggero, un silenzio che inabita, permea tutto ciò che accade, anche l'uragano, anche il fuoco, anche l'incendio, anche il terremoto, e che abita in noi, dentro di noi, ovunque siamo. Ed è questa presenza che ci dà la possibilità di abitare la realtà con calma, senza dubitare della sua presenza d'amore. Ma è tutto un cammino, come ce lo fanno ben capire i discepoli. Loro stanno in barca, Gesù sta pregando, sta ritrovando se stesso, ma loro si stanno perdendo però, E Gesù si incammina verso di loro. E cammina sulle acque, per lui non è un problema, è l'amore che lo porta verso di loro, ovunque siano. E l'amore lo fa camminare sulle acque, perché lui è Gesù, il creatore del cielo e della terra. Ma questi discepoli pensano che sia un fantasma. Interessante, no? Che cos'è un fantasma? Una realtà incorporea, che non ha nessuna attinenza con la realtà, con le situazioni con cui si vive, spaventa e basta, non porta amore, e perché per loro è impossibile che Gesù possa camminare sul mare in tempesta, non è proprio pensabile. E mentre lui cammina, è interessante anche questo, mica diminuisce il vento, le onde mica si abbassano, mica arriva il mare calmo, se fosse Dio... Cammina lui, tutto si calma, invece no. Lui cammina e tutto rimane tempestoso, tutto rimane non imperturbabile, ma veramente tempestoso. E Pietro dice, se sei tu, dimmi di camminare sulle acque, perché Giulio aveva detto, sono io, coraggio, non temete, ma la sua voce non basta a togliere da loro la paura, questa angoscia, questo terrore della morte. E Pietro cammina sulle acque perché obbedisce alla parola del Signore Gesù che ci fa camminare sulle acque in tempesta, sul vento contrario. È possibile camminare. Ma a un certo punto Pietro affonda perché dubita dell'amore di Dio per lui. Quante volte ci capita? Quante volte sentiamo una voce maligna dentro di noi che dice ma se il Signore mi amava, bloccava questa prova, non la faceva andare avanti così tanto, e se il Signore mi avesse veramente amato non avrebbe permesso questo o quest'altro, e il mare si sarebbe calmato, il vento sarebbe cessato di soffiare così forte, contrario a me, se Dio mi ama il vento contrario non ci dovrebbe essere. Invece no, il vento continua a essere contrario. Però Gesù, anche quando Pietro sta affogando, lo riprende dal polso, non dalla mano, ma dal polso, e lo ritira su. Che Gesù è ovunque con noi, anche nei nostri dubbi, anche nelle nostre mancanze di fede, di fiducia, ha misericordia, ci conosce, sa che dobbiamo fare un cammino verso di Lui, imparare a credere in Lui anche quando le cose ci vanno male, a sapere che Lui è più forte, è più grande delle cose che ci vanno male. Ripetiamocelo, Gesù è più grande di tutto, è più grande anche delle cose che ci vanno male. Questa domenica chiediamo al Signore Gesù di fidarci di Lui e di noi stessi, che possiamo farcela, che possiamo soffrire, che possiamo stare nel mare in tempesta. Non dobbiamo chiedere al Signore Gesù di toglierci la prova, ma di darci la grazia di starci fidandoci di Lui, fidandoci della sua grandezza, del suo potere, che Lui è veramente più grande. E non ascoltare nessuna menzogna del maligno, che quando il mare si calma, quando torna la bonaccia, possiamo veramente dire, wow, ce l'ho fatta, ho camminato anch'io con il Signore Gesù sul mare in tempesta e ce la posso fare. Niente e nessuno è più grande dell'amore che Dio ha per me. Buona domenica a tutti.
0: Domenica, cuore della comunità. Riflessione sul Vangelo a cura di Suor Maria Sofia Ghitai, badessa del monastero di Sant'Onofrio ad Ascoli Piceno. Puoi riascoltare questo programma nella sezione podcast del sito radioascoli.it.
3: Radio Ascoli Weekend. I grandi successi del fine settimana.

0: Radio Ascoli.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: abbinamento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Vuoi dire addio ai peli superflui? Ad Ascoli Piceno, da Farmacia Simonelli, è arrivato il nuovo Laser Red Edition. Epilazione rapida, efficace e indolore. Fino al 10 agosto, promo Total Body a soli 990 euro, con 2 anni di sedute illimitate. Sì, hai capito bene. Total Body a 990 euro con sedute illimitate per 2 anni e la garanzia della Farmacia Simonelli. E non finisce qui. Ti aspettano promo da urlo su tutte le zone laser, oltre a offerte mai viste su LPG, integratori, trattamenti viso, corpo ed estetica avanzata. E per la notte di San Lorenzo ti aspettiamo sempre in Piazza Roma ad Ascoli Piceno, con check-up, omaggi, sorprese e promozioni speciali. Chiamaci, scrivici o passa a trovarci. Farmacia e Farmaestetica Simonelli, Piazza Roma, Ascoli Piceno. La tecnologia incontra la garanzia della farmacia.
2: Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità. Il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'identità ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it.
3: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800-216-172, da mobile 0736-272-800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
2: Vuoi dire addio ai peli superflui? Ad Ascoli Piceno, da Farmacia Simonelli, è arrivato il nuovo Laser Red Edition. Epilazione rapida, efficace e indolore. Fino al 10 agosto, promo Total Body a soli 990 euro, con 2 anni di sedute illimitate. Sì, hai capito bene. Total Body a 990 euro con sedute illimitate per 2 anni e la garanzia della Farmacia Simonelli. E non finisce qui. Ti aspettano promo da urlo su tutte le zone laser, oltre a offerte mai viste su LPG, integratori, trattamenti viso, corpo ed estetica avanzata. E per la notte di San Lorenzo ti aspettiamo sempre in Piazza Roma ad Ascoli Piceno, con check-up, omaggi, sorprese e promozioni speciali. Chiamaci, scrivici o passa a trovarci. Farmacia e farmaestetica Simonelli, Piazza Roma, Ascoli Piceno. La tecnologia incontra la garanzia della farmacia.
3: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.

0: Questa è Radio Ascoli.
1: Ho visto la gente de...
2: che è la prossima volta.
1: Ho visto

0: Vuoi dire addio ai peli superflui? Ad Ascoli Piceno, da Farmacia Simonelli, è arrivato il nuovo Laser Red Edition. Epilazione rapida, efficace e indolore. Fino al 10 agosto, promo Total Body a soli 990 euro, con 2 anni di sedute illimitate. Sì, hai capito bene. Total Body a 990 euro con sedute illimitate per 2 anni e la garanzia della Farmacia Simonelli. E non finisce qui. Ti aspettano promo da urlo su tutte le zone laser, oltre a offerte mai viste su LPG, integratori, trattamenti viso, corpo ed estetica avanzata. E per la notte di San Lorenzo ti aspettiamo sempre in Piazza Roma ad Ascoli Piceno, con check-up, omaggi, sorprese e promozioni speciali. Chiamaci, scrivici o passa a trovarci. Farmacia e farmaestetica Simonelli, Piazza Roma, Ascoli Piceno. La tecnologia incontra la garanzia della farmacia.
1: Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'identità ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it.
2: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.

0: clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
1: Io non riesco mai a guardarti e dirti quello che vorrei, mentre annego nei tuoi occhi non ho più pensieri miei.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro. L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Vuoi dire addio ai peli superflui? Ad Ascoli Piceno, da Farmacia Simonelli, è arrivato il nuovo Laser Red Edition. Epilazione rapida, efficace e indolore. Fino al 10 agosto, promo Total Body a soli 990 euro, con 2 anni di sedute illimitate. Sì, hai capito bene. Total Body a 990 euro con sedute illimitate per 2 anni e la garanzia della Farmacia Simonelli. E non finisce qui. Ti aspettano promo da urlo su tutte le zone laser, oltre a offerte mai viste su LPG, integratori, trattamenti viso, corpo ed estetica avanzata. E per la notte di San Lorenzo ti aspettiamo sempre in Piazza Roma ad Ascoli Piceno, con check-up, omaggi, sorprese e promozioni speciali. Chiamaci, scrivici o passa a trovarci. Farmacia e farmaestetica Simonelli, Piazza Roma, Ascoli Piceno. La tecnologia incontra la garanzia della farmacia.
2: Radio Ascoli.
3: E se mai visto piangere

0: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'identità ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it. Il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali. Interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli. Diamo voce alla comunità.

0: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
1: Settembre ti ho riconosciuto, tu quando dici grande mele è un codice muto, tu vuoi nemici, sempre se la strega è in Iraq, Biancaneve con i sette nani e dormi in Siria, passo ma non chiudo, cosa ci hai venduto? Quella mela che è caduta in testa da Isaac Newton, rotolando sopra un iPad oro, per la nuova era, giù nel sottosuolo dopo l'atmosfera. Stacca, mordi, spacca, separa, amati, copriti, carica, spara, stacca, mordi, spacca, separa, amati. Noi stacchiamo la coscienza e mordiamo la terra, tanto siamo sempre ospiti in qualunque...

palla allora dai giù il nome. Mentre Paride si aggira tra gli dei ansiosi, quante mele d'oro nei giardini di Giunone. Le parole in bocca come mele dei mafiosi, e per mia nonna ti giuro che ha conosciuto il digiuno. Il rimedio più sicuro è togliere al dottore in futuro. Il calcolatore si è evoluto, il muro è caduto, un inventore muore nella mela che morte c'era il cianuro. Questo è un codice, codice, senti, alla fine è solo un codice.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Radio Ascoli Weekend. I grandi successi del fine settimana.
4: Basta poco a fare impressione.

0: Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'identità ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it.
1: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale,
2: soprattutto quando arrivano loro, ospiti veri, voci che contano.
1: Al Circolo del Giovedì ogni volta si cambia prospettiva,
2: un tema diverso e zero noia.
1: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
2: Il Circolo del Giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
1: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.
3: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento, e poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Vuoi dire addio ai peli superflui? Ad Ascoli Piceno, da Farmacia Simonelli, è arrivato il nuovo Laser Red Edition. Epilazione rapida, efficace e indolore. Fino al 10 agosto, promo Total Body a soli 990 euro con 2 anni di sedute illimitate. Sì, hai capito bene. Total Body a 990 euro con sedute illimitate per 2 anni e la garanzia della Farmacia Simonelli. E non finisce qui. Ti aspettano promo da urlo su tutte le zone laser, oltre a offerte mai viste su LPG, integratori, trattamenti viso, corpo ed estetica avanzata. E per la notte di San Lorenzo ti aspettiamo sempre in Piazza Roma ad Ascoli Piceno, con check-up, omaggi, sorprese e promozioni speciali. Chiamaci, scrivici o passa a trovarci. Farmacia e Farmaestetica Simonelli, Piazza Roma, Ascoli Piceno. La tecnologia incontra la garanzia della farmacia.
2: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.

0: Gajahnya gede.
1: Kayak lepas, mohon.
2: Ho visto

0: Vuoi dire addio ai peli superflui? Ad Ascoli Piceno, da Farmacia Simonelli, è arrivato il nuovo Laser Red Edition. Epilazione rapida, efficace e indolore. Fino al 10 agosto, promo Total Body a soli 990 euro, con 2 anni di sedute illimitate. Sì, hai capito bene. Total Body a 990 euro con sedute illimitate per 2 anni e la garanzia della Farmacia Simonelli. E non finisce qui. Ti aspettano promo da urlo su tutte le zone laser, oltre a offerte mai viste su LPG, integratori, trattamenti viso, corpo ed estetica avanzata. E per la notte di San Lorenzo ti aspettiamo sempre in Piazza Roma ad Ascoli Piceno, con check-up, omaggi, sorprese e promozioni speciali. Chiamaci, scrivici o passa a trovarci. Farmacia e farmaestetica Simonelli, Piazza Roma, Ascoli Piceno. La tecnologia incontra la garanzia della farmacia.
1: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato, valorizziamo il presente, investiamo nel futuro.
2: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
2: Vuoi dire addio ai peli superflui? Ad Ascoli Piceno, da Farmacia Simonelli, è arrivato il nuovo Laser Red Edition. Epilazione rapida, efficace e indolore. Fino al 10 agosto, promo Total Body a soli 990 euro, con 2 anni di sedute illimitate. Sì, hai capito bene. Total Body a 990 euro, con sedute illimitate per 2 anni e la garanzia della Farmacia Simonelli. E non finisce qui. Ti aspettano promo da urlo su tutte le zone laser, oltre a offerte mai viste su LPG, integratori, trattamenti viso, corpo ed estetica avanzata. E per la notte di San Lorenzo ti aspettiamo sempre in Piazza Roma ad Ascoli Piceno, con check-up, omaggi, sorprese e promozioni speciali. Chiamaci, scrivici o passa a trovarci. Farmacia e farmaestetica Simonelli, Piazza Roma, Ascoli Piceno. La tecnologia incontra la garanzia della farmacia.
3: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.

0: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it. Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato, valorizziamo il presente, investiamo nel futuro.
1: Vuoi dire addio ai peli superflui? Ad Ascoli Piceno, da Farmacia Simonelli, è arrivato il nuovo Laser Red Edition. Epilazione rapida, efficace e indolore. Fino al 10 agosto, promo Total Body a soli 990 euro, con 2 anni di sedute illimitate. Sì, hai capito bene. Total Body a 990 euro con sedute illimitate per 2 anni e la garanzia della Farmacia Simonelli. E non finisce qui. Ti aspettano promo da urlo su tutte le zone laser, oltre a offerte mai viste su LPG, integratori, trattamenti viso, corpo ed estetica avanzata. E per la notte di San Lorenzo ti aspettiamo sempre in Piazza Roma ad Ascoli Piceno, con check-up, omaggi, sorprese e promozioni speciali. Chiamaci, scrivici o passa a trovarci. Farmacia e farmaestetica Simonelli, Piazza Roma, Ascoli Piceno. La tecnologia incontra la garanzia della farmacia.
0: Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'identità ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it.
2: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.

0: Vuoi dire addio ai peli superflui? Ad Ascoli Piceno, da Farmacia Simonelli, è arrivato il nuovo Laser Red Edition. Epilazione rapida, efficace e indolore. Fino al 10 agosto, promo Total Body a soli 990 euro, con 2 anni di sedute illimitate. Sì, hai capito bene. Total Body a 990 euro con sedute illimitate per 2 anni e la garanzia della Farmacia Simonelli. E non finisce qui. Ti aspettano promo da urlo su tutte le zone laser, oltre a offerte mai viste su LPG, integratori, trattamenti viso, corpo ed estetica avanzata. E per la notte di San Lorenzo ti aspettiamo sempre in Piazza Roma ad Ascoli Piceno, con check-up, omaggi, sorprese e promozioni speciali. Chiamaci, scrivici o passa a trovarci. Farmacia e Farmaestetica Simonelli, Piazza Roma, Ascoli Piceno. La tecnologia incontra la garanzia della farmacia.
1: No, è mio! È papà, mio! Papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro. Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli.
1: Ho visto la gente de... che è la prossima volta.
2: Ho visto

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'identità ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it.
2: Vuoi dire addio ai peli superflui? Ad Ascoli Piceno, da Farmacia Simonelli, è arrivato il nuovo Laser Red Edition. Epilazione rapida, efficace e indolore. Fino al 10 agosto, promo Total Body a soli 990 euro con 2 anni di sedute illimitate. Sì, hai capito bene. Total Body a 990 euro con sedute illimitate per 2 anni e la garanzia della Farmacia Simonelli. E non finisce qui. Ti aspettano promo da urlo su tutte le zone laser, oltre a offerte mai viste su LPG, integratori, trattamenti viso, corpo ed estetica avanzata. E per la notte di San Lorenzo ti aspettiamo sempre in Piazza Roma ad Ascoli Piceno, con check-up, omaggi, sorprese e promozioni speciali. Chiamaci, scrivici o passa a trovarci. Farmacia e farmaestetica Simonelli, Piazza Roma, Ascoli Piceno. La tecnologia incontra la garanzia della farmacia.

0: Radio Ascoli Weekend. I grandi successi del fine settimana.
1: Apriti cielo e manda un po' di sole a tutte le persone che vivono da sole. Apriti cielo e fa luce per davvero su quando sono stato quello che non ero.

0: il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte. Dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
2: Radio Ascoli Weekend.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Vuoi dire addio ai peli superflui? Ad Ascoli Piceno, da Farmacia Simonelli, è arrivato il nuovo Laser Red Edition. Epilazione rapida, efficace e indolore. Fino al 10 agosto, promo Total Body a soli 990 euro con 2 anni di sedute illimitate. Sì, hai capito bene. Total Body a 990 euro con sedute illimitate per 2 anni e la garanzia della Farmacia Simonelli. E non finisce qui. Ti aspettano promo da urlo su tutte le zone laser, oltre a offerte mai viste su LPG, integratori, trattamenti viso, corpo ed estetica avanzata. E per la notte di San Lorenzo ti aspettiamo sempre in Piazza Roma ad Ascoli Piceno, con check-up, omaggi, sorprese e promozioni speciali. Chiamaci, scrivici o passa a trovarci. Farmacia e farmaestetica Simonelli, Piazza Roma, Ascoli Piceno. La tecnologia incontra la garanzia della farmacia.
2: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.
3: Sembra strano anche a me.

0: Vuoi dire addio ai peli superflui? Ad Ascoli Piceno, da Farmacia Simonelli, è arrivato il nuovo Laser Red Edition. Epilazione rapida, efficace e indolore. Fino al 10 agosto, promo Total Body a soli 990 euro, con 2 anni di sedute illimitate. Sì, hai capito bene. Total Body a 990 euro con sedute illimitate per 2 anni e la garanzia della Farmacia Simonelli. E non finisce qui. Ti aspettano promo da urlo su tutte le zone laser, oltre a offerte mai viste su LPG, integratori, trattamenti viso, corpo ed estetica avanzata. E per la notte di San Lorenzo ti aspettiamo sempre in Piazza Roma ad Ascoli Piceno, con check-up, omaggi, sorprese e promozioni speciali. Chiamaci, scrivici o passa a trovarci. Farmacia e Farmaestetica Simonelli, Piazza Roma, Ascoli Piceno. La tecnologia incontra la garanzia della farmacia.
1: Radio Ascoli.

0: Vuoi dire addio ai peli superflui? Ad Ascoli Piceno, da Farmacia Simonelli, è arrivato il nuovo Laser Red Edition. Epilazione rapida, efficace e indolore. Fino al 10 agosto, promo Total Body a soli 990 euro, con 2 anni di sedute illimitate. Sì, hai capito bene. Total Body a 990 euro con sedute illimitate per 2 anni e la garanzia della Farmacia Simonelli. E non finisce qui. Ti aspettano promo da urlo su tutte le zone laser, oltre a offerte mai viste su LPG, integratori, trattamenti viso, corpo ed estetica avanzata. E per la notte di San Lorenzo ti aspettiamo sempre in Piazza Roma ad Ascoli Piceno, con check-up, omaggi, sorprese e promozioni speciali. Chiamaci, scrivici o passa a trovarci. Farmacia e Farmaestetica Simonelli, Piazza Roma, Ascoli Piceno. La tecnologia incontra la garanzia della farmacia.
1: Questa è Radio Ascoli.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta sito www.cip.it.
2: Questa è Radio Ascoli.

0: Questa è Radio Ascoli.
1: Ho visto la gente de...
2: E alla prossima volta.
3: Ho visto

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Radio Ascoli Weekend. I grandi successi del fine settimana.
4: Ho perso la ragione, hai ragione, ma non siamo pari, siamo animali. Stringimi forte, io provo piacere nel sentir dolore, come lo shibari. Scrivo solo di notte così perlomeno, baby, sto imparando a rimpiazzare i

0: Radio Ascoli Weekend.
1: Ho sempre pensato, quando avrò questo sarò saziato, ma poi avevo questo ed era lo stesso. Ho sempre pensato, troverò il mare, sarò bagnato, il mare ho trovato, ma nulla è cambiato, nulla. Che cosa

Divenni una stella, ma era lo stesso, sempre lo stesso. Ho sempre pensato, troverò lei e sarò rinato. Lei ho trovato, qualcosa è cambiato, qualcosa è cambiato.

suo ti sta stretto, oppure che è sempre troppo freddo quel tuo letto. Lo so che forse è presto, ma me va di uscire già.

0: Vuoi dire addio ai peli superflui? Ad Ascoli Piceno, da Farmacia Simonelli, è arrivato il nuovo Laser Red Edition. Epilazione rapida, efficace e indolore. Fino al 10 agosto, promo Total Body a soli 990 euro, con 2 anni di sedute illimitate. Sì, hai capito bene. Total Body a 990 euro, con sedute illimitate per 2 anni e la garanzia della Farmacia Simonelli. E non finisce qui. Ti aspettano promo da urlo su tutte le zone laser, oltre a offerte mai viste su LPG, integratori, trattamenti viso, corpo ed estetica avanzata. E per la notte di San Lorenzo ti aspettiamo sempre in Piazza Roma ad Ascoli Piceno, con check-up, omaggi, sorprese e promozioni speciali. Chiamaci, scrivici o passa a trovarci. Farmacia e farmaestetica Simonelli, Piazza Roma, Ascoli Piceno. La tecnologia incontra la garanzia della farmacia.
1: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato, valorizziamo il presente, investiamo nel futuro.
2: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.

fatti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale,
2: soprattutto quando arrivano loro, ospiti veri, voci che contano.
1: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva,
2: un tema diverso e zero noia.
1: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
2: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
1: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.

dormono e fanno le fusa, poi guardano nel cielo i pianeti, i gatti non chiedono scusa, ma sanno tenere segreti.

volte ho sognato di sentirti arrivare alle spalle con passi felpati e felini, con il tuo cuore che batte

0: Questa è Radio Ascoli.
1: Ho visto la gente de...
2: che è la prossima volta.
3: Ho visto

0: Radio Ascoli Night.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Let's go.

0: non è vero, ragazzi, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.
1: Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro. Stringi i pugni, ragazzo, non lasciargliela vinta neanche un momento. Copri l'amore, ragazzo, ma non nasconderlo sotto al mantello. A volte passa qualcuno.

quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande.